Sovinto esu che è nati a Colombo, Sanna. Io ho visto una stazione in media di 268 meter o FM 103.5 megahertz per. Gera bajne wale hain ab